0: anche le mie presentazioni. Forza Italia!
1: Ciao a tutti!
2: Come le convinci tu le donne? Proprio nessuno!

0: Come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Proprio nessuno. Ti ho sentito, sai Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Proprio nessuno.
1: No, no, no, no, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io.
0: Cioè
1: nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto.
0: Sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?